0: d'Azur, la passion des aiglons en direct et en intégralité.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono